0: ώρα είναι 3:30.
1: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
2: È una notte di luna nel vecchio Messico. Cammino solo fra silenziose haciendas. Si sente lontano un pianto d'amore di una giovane.

Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. Ma da qua

0: FM pour vous.
1: Hai voglia dire che mi sbaglio, che è solo un abbaglio il mio desiderarti. Vorrei di tanto in tanto allontanarti e poi ad ogni tuo ritorno, senza mai girarci attorno, di